Ay, engabe funi solo, zavele zamkati solo. Ay, bengplume na izolo, engjela ngendaba zayizolo. Ay, engabe funi solo, zavele zamkati solo.